un franco cavaliere fissaremi il fianco. Or la cagione spero chieder possio di questo il tra

offesa inconcepibile, villana e stolta insieme, da Franchi, da Linda sebbe.